0: Luca de Vitoin. Ai timi, ma ti supe.
1: Buon dia, Marisa. Sei Jasmine.
0: Ai, pona. Se Jasmine e andeve. Oggi veniamo anch'io. Cattate oina. Ma te come va? Uno timi de se Jasmine, pero en noita. A más moro esa, ape. Y ahí te varo de tu.